0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.